dell'album Chicago 7, questo tema Call on Me del gruppo Chicago, one of the greatest hits from this great group Chicago.